bando watte do ndesan hono penda jalla min belsinirima kadi e bando e wondude kadi Ismaïl Ly e wondude Souleymane Ly e ndesan hono Demba Lam e ndesan Awa Sambo yettireke jeng

Qui la vegetazione arretra per diversi metri. Il suolo presenta larghe crepe. I sassi e la sabbia paiono vetrificati e su loro biancheggiano gli scheletri di piccoli animali. Luccicano strane forme contorte, relitti vegetali sottoposti a sconosciuti processi chimici.

0: You're listening to Radio Is a Foreign Country.
1: Siamo sul fondo del cratere. L'aria stagna immobile, come imprigionata tra le foglie delle palme e le felci arboree. Abbiamo la sensazione di essere immersi nell'acqua. Fa caldo.